0: libertà.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
0: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: A battervi o a dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, alfin sedesse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
0: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: analogia d'umor,
1: disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: onestà,
0: giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: l'unone,
0: giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore!
2: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
2: Bravissimi!
1: Bravissimo! Signor Don Alfonsetto! A spese vostre or ci

Che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? S'angiole sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete?

0: in armarvi, figlie mieti, Costanza!
1: Ma te, qual male a ti venuto amore, qual è caso reo? Forse morte il mio amore, è morto il mio?
0: Morti non son, ma poco men che morti.
1: Ferite, ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento, e partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: Da più tempo amici andar contieno del destino, anzi il dovere di vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno. Ah.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole! Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi!
1: Buon viaggio, mia via!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! E un po' per despia, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi.

0: Festina mia, di te bisogna frei.
1: Non niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tona avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone hanno perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: Sono
0: ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

0: uccelli conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti e con madame. Amore.

0: Ragazza, ragazze, non mi fate più far trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprina i nostri, cui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante

0: basterebbe tutto l'affare, ci basterebbe tutto l'affare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la da dividere,
0: questo mare, passo qui,
1: ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la da dividere.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 20

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfila,
0: tu sei troppo larga di pascenza. Che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare ed è tutto finito, o sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, retta mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, volevo scegliere per te le due narcisi.

0: vinto dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. A brave, incoraggiati.
1: Parlate! Liberate pur quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta? Anzi che no!
0: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, sono belli! Più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
0: Troppo grazia!
1: Eccoci alla Gran Crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace! Ai,
0: cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
0: Non potrò niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
1: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi!
0: Sarò veleno calido! Fatemi un poco fresco!
1: Grata voi burlate, ed intanto io mi moro! Spariti, dove danzo lì?
0: E io non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: E se l'avete, dite quel che farneggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta ad accettare degli altri.
0: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di questo.

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere di durarle la pinna.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di

0: veste Costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa!
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol calco?
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
2: Ti vedi amico!
0: E un poco di più mere,
1: anch'io lo dico!
2: E intanto mi darete 50 zecchine qui!
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza!
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste.

Silenzio, silenzio. Il pelle della barba di grattere la pelle, la regola e corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Dov'è?
1: Chi? La tua fior di lì.
0: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: la testa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calon,
1: la grotta di Volcano,
0: la porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
1: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò che le queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.
0: Purtroppo,
1: purtroppo,
2: e pempigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate.